Roma, chi football, ma chi tu sfocò chi stile caro, ma che chi cucca così ma caro pivo, o baxi parlo. Rivedere, se vuoi, pipa. La vie.